mille tre, mille tre. Ma fra queste contadine, camerieri cittadine, ma contesse baronesse, marchesane principesse, e donne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, ogni forma, ogni età. In Italia 640, in Lamagna 231.

0: basta ben, restate.
1: Amor, dunque non più, figurma il matto.
2: Io provo di

0: occhi calma.
1: Che voglio tu?
0: Forse d'ogni avere ad affrettar la perdita, ma lì non impedirà. Qualcuno nel giardino, chi è là?
2: Il signor Germò.
0: Sono io.
2: Una dama da un coppio per voi, di qua non lungi, mi tiene questo scritto.

0: padre all'affetto. Il servì di fuori a me il petto. Mi lasciate
1: lasciarti
0: la vendetta.
1: Quante pace, partiamo, aspetta.
0: La sua
1: aspetta.

deluso amore, distrazional, più non ragiono, darei perdono, più non avrò. Voleva fuggirla, non ho potuto, da lì la spinto, son cui venuto.

Proposte la promessa e la disfida ebbe l'uomo. Il barone fu ferito, o migliore, credo in strano suono. Il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato, e a voi tornerà per il suo perdono. Io pur verrò.